Com'è? E ti cerco dentro le strade, in quel posto che mi rimane, tra le cose vicine e lontane, ed è difficile. E ti cerco dentro ste case, quando esco e vado.